amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a RAE, Trasuoni, parole e notizie per il mondo sulla radio pubblica argentina all'estero, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Sergio Rios dalla cabina di regia, Marcello Ayala chi vi parla, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto che potete fare attraverso il nostro sito web www.radionazionale.com.ar oppure www.rae.com.ar. Se volete ascoltarci tramite le onde corte, certamente invitati, grazie. È possibile pure agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di North America, WRMI, sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC. Pure potete ascoltarci nelle app di Radiodiffusione Argentina all'esterior o di Radio Nazionale Argentina sia per iOS sia per Android. Certamente oggi una giornata fresca, ne parleremo più avanti. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com. E dopo diversi giorni caratterizzati da un intenso freddo, il tempo cambierà significativamente, dico, questo martedì nell'area metropolitana di Buenos Aires, secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale. La mattina sarà nuovamente molto fredda, e così è stata, e così è, con temperature comprese tra meno 2 e meno 4 gradi. Freddo, a seconda della zona della periferia. Tuttavia, con il passare delle ore, lo scenario cambierà completamente. Grazie a un cielo sereno e all'arrivo di aria più mite, la temperatura aumenterà rapidamente fino a raggiungere una massima di circa 20 gradi, un valore insolito rispetto agli ultimi giorni, che permetterà di godersi un pomeriggio piacevole e soleggiato. Il miglioramento continuerà anche mercoledì, secondo sempre e grazie agli amici del Servizio Meteorologico Nazionale. Le temperature minime saranno più elevate rispetto a oggi, per cui l'alba non sarà più così rigida, mentre la temperatura massima si manterrà nuovamente intorno ai 20 gradi. Le previsioni indicano inoltre che il cielo rimarrà per lo più sereno, con scarsa nuvolosità, confermando una fase di tempo stabile e senza piogge nell'area metropolitana di Buenos Aires. In questo modo la regione passerà nel giro di poche ore da un freddo intenso, con temperature zottolo zero, a un pomeriggio delle caratteristiche quasi primaverili, segnando uno dei contrasti termici più evidenti delle ultime settimane. Quindi stiamo uscendo dal freddo rigido che ci ha punito, tra virgolette, in questi giorni, per continuare con ormai delle temperature invernali, ma al pomeriggio, con il sole e il poco vento, la temperatura arriverà più o meno ai 20 gradi, quindi saranno quei bellissimi pomeriggio che ci dona l'inverno ogni tanto. Molto bene, siamo già pronti per avviare il capitolo musicale del nostro programma, certamente a metà del campionato del mondo. Oggi, fra poche ore, giocherà l'Argentina contro l'Egitto, quindi una partita sicuramente molto complessa che affronteranno i ragazzi di Lionel Scaloni contro la nazionale egiziana. Ieri purtroppo lo volevamo vedere un po' di più in questo mondiale, Cristiano Ronaldo ormai ha perso il Portogallo 1-0 contro la Spagna, quindi Cristiano ha detto addio non soltanto a questo mondiale, bensì a tutti i mondiali, perché ormai lo ha già detto, no? Il mio ultimo mondiale, ne ha 41 anni, quindi a 45
ormai non si sa mai, perché pure 45 anni oggi o 40 anni oggi non sono lo stesso che 40 anni fa, diciamo. L'attività fisica, l'ingegneria dinamica applicata ai corpi pure ha fatto sì che il corpo umano funzioni un po' più meglio in confronto a 40 anni fa, quindi non si sa mai. Ormai noi come argentini non interessa come viene il risultato della partita oggi o come finirà questo mondiale, vorremmo un Messi che giocasse fino a 50 anni, perché ormai è sempre il più forte, non soltanto calcisticamente. Però per avviare, dicevamo, il capitolo musicale, in questo momento tutti i tifosi dell'Argentina con le sue scaramanzie, oggi tifando la nazionale per poter vincere la partita. Patricio Rey, y su redondito de ricota, chiama a tutte le bande, cioè vamos las bandas.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Fu il 6 luglio 1937. Da uno studio allestito al secondo piano del Palazzo delle Poste e dei Telegrafi, situato nell'isolato delimitato dai viali Leandro Alem, Corrientes, e dalle vie Bouchard e Sarmiento nella città di Buenos Aires. Da lì, LRA, stazione di radiodiffusione dello Stato, iniziò a trasmettere la propria programmazione sulla frequenza di 750 kHz con una potenza di 15 kW, frequenza che dal 1930 fino a quel momento era appartenuta a LR7, Radio Buenos Aires. L'allora presidente della nazione, Agustín P. Justo, definì nel suo discorso inaugurale il profilo di una radio che, con il passare degli anni, sarebbe diventata un simbolo della cultura nazionale. Il primo direttore, Roberto Dupuy de Dom Moreno, e il primo annunciatore, Amedeo Dell'Acqua, ascoltarono delle parole del presidente ciò che ci si aspettava dalla nuova emittente. Una voce ufficiale che non sarà al servizio di interessi secondari, ma al servizio di grandi interessi della nazione. Alla cerimonia inaugurale, nel tardo pomeriggio e nella serata del 6 luglio 1937, offrirono il loro talento il quartetto Proarte, il soprano Ina Spani, i pianisti Roberto Locatelli e Raul Spivak, insieme a una grande orchestra sinfonica diretta dal maestro Bruno Bandini. Alle ore 18.45 di quel giorno, Radio dello Stato andò in onda per la prima volta con 7 ore di trasmissione quotidiane dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle 22. In quel momento in tutta l'Argentina erano operative 704 emittenti di modulazione di ampiezza, cioè in AM, 21 delle quali nella capitale federale. Tutte, compresa la nuova emittente statale, dipendevano dalla direzione delle poste e dei telegrafi. Questo magnifico edificio, dichiarato Monumento Storico Nazionale nel 1997, ospitò la radio ufficiale per 13 anni. Nel 1950, Radio dello Stato iniziò a trasmettere da un petit hotel situato in Ayacucho 1556 nel quartiere di Barrio Norte, il cui acquisto era stato autorizzato dal governo nazionale il 31 dicembre 1949. Il decreto, firmato dall'allora presidente Perón e dai ministri, fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 1950. Radio dello Stato iniziò quindi a offrire una programmazione di 14 ore al giorno a partire dalle 10 del mattino. Nel giugno del 1957 assunse il nome di Radio Nacional, trasmettendo come LRA1 Buenos Aires in AM, insieme a un segnale FM e alle trasmissioni in onda corta di RAE. Nel 1987, in occasione del suo 50° anniversario,

anniversario, LRA1, Radio Nazionale Buenos Aires, organizzò una celebrazione alla quale parteciparono, tra gli altri artisti, Mercedes Sosa. L'evento fu trasmesso dallo storico edificio di Maipù 555, inaugurato nel 1935 per Radio El Mundo, che dal 1989, questo edificio, ospita la Radio Nazionale. Da allora, nell'edificio hanno sede gli studi e gli uffici di produzione e amministrazione di LRA1, Radio Nazionale Buenos Aires, Nacional Folclórica, Nacional Rock, Nacional Clásica e Radiodifusión Argentina all'exterior. Ricordiamo quindi questa data così importante per le 50 emittenti che oggi fanno parte della rete nazionale di tutto il paese. 6 luglio 1937 era il momento che nasceva la Radio Pubblica Argentina, 89 anni fa. Tantissimi auguri certamente alla Radio Pubblica, a tutti i lavoratori che la compongano e ovviamente alle autorità. Bene, è una delle colleghe che lavora oggi nella Radio Pubblica, è la carissima artista Sandra Mianovic, che ha il suo programma nella struttura di Radio Nazionale Argentina. L'ascoltiamo in questo caso nel suo rol di cantante e compositrice con Sueño de Barrilete.

0: ecco il tango classico, Volver, parliamo di 90 anni fa, interpretato da Carlos Gardel, uno dei tanghi più celebri della storia, con musica di Carlos Gardel e testo di Alfredo Lepera, fu inciso nel 1935 ed esprime con grande intensità la nostalgia, il tempo che passa e il desiderio di ritornare al passato. La sua interpretazione elegante e carica di emozione ha contribuito a rendere il brano un simbolo del tango argentino. Curiosamente, Volver fu scritto per l'omonimo film del 1935 e continua ancora oggi a essere eseguito e amato in tutto il mondo. La registrazione originale resta un punto di riferimento imprescindibile nella storia della musica argentina. 1935, pure anno in cui Carlos Gardel moriva in un incidente aereo, no? Una morte veramente molto tragica e che ha tagliato la carriera di questo straordinario artista che era già e che continua ad esserlo internazionale.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mi siamo scelti.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン

0: RAE Argentina al Mundo presenta Strade Argentine. Merlo, il paese con il terzo clima migliore al mondo. Distante 860 km da Buenos Aires, la cittadina di Merlo, locata nella provincia di San Luis, è nota dovuta al fatto di possedere il terzo microclima nel mondo, e questo dovuto alle sue caratteristiche di montagna, climatiche e mediterranea. Verso la fine del XVIII secolo, Juan de Videla, comandante delle armi, conobbe il posto allora nominato Piedra Blanca e capì che era adatto per l'insediamento. Subito lo comunicò al governatore di Córdoba del Tucumán, oggigiorno sono due province, Marqués di Sobremonte. Il comandante argomentò la richiesta dovuto innanzitutto alla bellezza del panorama, l'acqua d'eccellenza, l'esistenza di una piccola chiesa e più di 60 abitanti fissi. Il 1 ottobre 1796, Sobremonte diede il comando che fosse formale la fondazione e sotto il nome Villa di Melo, in onore a Pietro Melo di Portogallo, quinto viceré del Rio della Plata tra il 1795 e il 1797. Accanto alla Madonna del Rosario, la cerimonia si svolse di fronte alla cappella del paese e sotto la protezione del santo neopatrono di Melo, Sant'Agostino. Con il passare del tempo, il nome diventa Villa de Merlo. Se si fa visita al parco Marqués de Sobremonte, è possibile vedere le targhe che richiamano il momento della fondazione, a pochi metri della cisterna, cioè l'aljive dell'acqua comunale e della cappella della Madonna del Rosario. La cittadina ha un valore inestimabile per i turisti che la visitano. Si trova a 10 ore in macchina da Buenos Aires. È anche possibile raggiungerla in aereo fino all'aeroporto Pajas Blancas di Córdoba e dopo altre 4 ore in macchina. La dottoressa Lucia Miranda è il segretario del turismo e della cultura della città e ci racconta sul fascino del luogo che ha fatto sì che molti visitatori si stabilissero e cominciassero i propri intraprendimenti turistici, commerciali o artistici.
1: La Villa de Merlo è conosciuta, già riconosciuta a livello nazionale e anche in forma internazionale.
2: Noi abbiamo il terzo miglior microclima al mondo, noto a livello internazionale, certificato da studi ambientali che si svolgono dal 1960. In questi documenti viene evidenziata la composizione della terra nella zona delle montagne Pampianas. In queste montagne, chiamate delle comichingones, la terra possiede ioni negativi. Non è un caso che si tratti di ambienti nei quali sono tradizionalmente situate le case di cura. L'aria pulita è un altro fattore che rinforza il benessere. Inoltre si deve aggiungere la quantità di giornate soleggiate durante tutto l'anno. Un altro degli aspetti evidenziari sono le attività a contatto permanente con la natura, come il trekking, il bird watching, cioè l'osservazione degli uccelli con un gran numero di specie. Tantissimi intraprendimenti turistici sono realizzati da turisti che dopo si sono stabiliti nel luogo. Per questo motivo, tra le altre attrazioni, è la destinazione turistica più grande della provincia di San Luis in ogni stagione. Ha 15.000 posti disponibili per i visitatori, con una vasta gamma di opzioni, comodità e comfort, ostelli, alberghi in mezzo alla campagna.
0: Le attività all'aperto sono molto importanti, così ce lo spiega Lucia.
1: Las actividades de aventura de las más importantes que se desarrollan tienen que ver específicamente con parapente, ¿no?
2: Le principali attività di avventura in volo hanno a che fare con il parapendio. Merlo è chiamata la capitale del parapendio. I venti costanti e quello detto precedentemente sul bel tempo fanno sì che queste attività si possano svolgere con battesimi del volo e per coloro che vogliono soltanto vivere questa incredibile esperienza. Un'altra attività più serena è il trekking. Si realizza in aree protette che fanno parte della foresta nativa della zona e si raggiungono le pendici dei torrenti che approvvigionano di acqua potabile il villaggio. La teleferica a diversi metri di altezza è un'altra cosa che si può fare come parte di questa avventura, passando da un colle all'altro. Attività culturali vanno di pari passo con il turismo. Ci sono le cosiddette visita guidata poetica, in cui viene analizzato il patrimonio che ha dato origine a tante opere letterarie ispirate alla natura. Antonio Esteban Agüero è il poeta più noto della provincia di San Luis e il suo lavoro abbraccia il panorama.

0: Se parliamo di gastronomia, il capretto, nei suoi diversi modi di cottura, è il favorito dei turisti che arrivano e il piatto può degustarsi nei ristoranti locati nelle montagne. Questi stabilimenti offrono la possibilità di avere una vista privilegiata della città dai grandi sassi o piattaforme situati nelle pendici delle colline. Zona vinicola, la provincia di San Luis e la regione di Merlo, in particolare, sono note per i loro vigneti dai tempi della sua fondazione. Oggi, con un minor numero di vigneti, mantiene la sua tradizione in materia, allungandosi a sud della valle e offrendo la possibilità di varietà squisita per accompagnare tutti i tipi di pasti. La città di Merlo ha diverse attrazioni in base alla data scelta per andare in visita.
1: Nosotros, al tener esta característica del microclima,
2: il microclima garantisce molti giorni soleggiati durante l'anno e questo permette al paese di avere diverse stagioni turistiche. L'estate è la più forte di tutte, dovuto alla quantità di attività che si possono realizzare. Poi, in inverno, nel mese di luglio, la località ha anche una grande domanda di posti, soprattutto nei weekend. Autunno, con altre richieste, è molto bello, soprattutto per i colori che offre il panorama. Si svolgono tra marzo e maggio incontri di artisti nazionali ed internazionali per evidenziare le caratteristiche visuali ed estetiche delle montagne. In primavera, nei mesi di settembre, ottobre e novembre, si realizzano i raduni corali ed in quel periodo dell'anno si è già in grado di eseguire praticamente tutte le attività all'aperto.
0: C'è un posto in particolare, nei pressi di Merlo, chiamato Estancia Santa Romana. Il suo proprietario è un eccentrico miliardario che sfidò se stesso creando un paesaggio tipico della savana africana con la sua corrispondente flora e fauna. La estancia si trova a 2 ore a sud di Merlo, nella frazione Justo Daract, la quarta in importanza della provincia, sul confine orientale della regione Cuyo, confinante con la provincia di Cordova, sulla strada nazionale 7. Oltre a ricreare le caratteristiche dell'Africa, c'è un trenino e un museo ferroviario. L'esperienza offre ai visitatori la possibilità di vedere animali nativi del continente africano come il bufalo d'acqua e giraffe.
1: Le gallerie
2: e sale di esposizione sono tantissime, dovuto al fatto che Merlo è fonte di ispirazione di tantissimi artisti che si sono insediati e hanno generato un movimento molto forte. Da 25 anni, tutti gli anni a maggio si svolge l'incontro internazionale di artisti paesaggisti. Appunto, per questo motivo, tanti artisti hanno i propri atelier e sale di esposizioni che si aggiungono ai musei storici della cittadina, come il museo del più noto poeta puntano, cioè nato a San Luis, Antonio Esteban Auer, che consigliamo vivamente di visitare. Altre possibilità, soprattutto in inverno, sono le casa de te, sparse attraverso i piccoli paesi lungo la strepitosa valle Conlara.

0: A Merlo, dovuto alle vicinanze delle montagne, l'alba arriva prima e il tramonto è noto per le tonalità di colori. Questo momento è conosciuto come l'ora magica.
1: Aquí nosotros estamos muy pegaditos a la sierra, entonces la verdad es que
2: eccoci, a fianco alle montagne, quindi il sole spunta un po' più tardi. A valle l'alba arriva prima. Quindi quel momento è un'esperienza indimenticabile, dovuto al fatto che si può vedere da lontano, illuminato, fino a quando il sole spunta dalle montagne come cingones ed illumina il paese. Il tramonto è il momento in cui i raggi del sole riflettono sulle pareti di granito delle montagne, generando una variegata gamma di colori molto intensa. Quell'ora è la migliore per i parapendisti. Lo spettacolo dei parapendi attraversando il cielo celeste con lo sfondo della località è uno spettacolo straordinario che deve essere vissuto.
0: Merlo è un microclima da scoprire ed è una gemma che sorprende i visitatori in qualsiasi momento dell'anno.
1: È tutta una, diciamo, movida de, básicamente gastronomica sobre la avenida principal comercial, no?
2: L'avenida del sole è la strada principale. Durante la sera offre diverse attività nei ristoranti, i quali offrono intrattenimento, cabaret e spettacoli musicali. Ci sono due casinò che, oltre al gioco, offrono variegati show musicali. Per i giovani, bar, pub e discoteche si aggiungono alle ormai consolidate feste elettroniche che vengono organizzate in case private. In estate, durante il primo fine settimana, spicca il festival folcloristico Valle del Sol. Dicembre è il mese della Fiesta della Dulzura, un'iniziativa dei produttori locali che è cominciata come fiera e ora ha raggiunto il livello di festa nazionale con numeri musicali e panche dove i produttori offrono i loro prodotti quali dolci, alfajores e salami.
0: Questa cittadina, un piccolo paradiso nella provincia di San Luis, è il posto esatto per il turista, per scoprirlo e forse ricominciare una vita in un posto sognato. RAE Argentina al Mondo ha presentato Strade Argentine, Merlo, il paese con il terzo clima migliore al mondo.
2: Produzione Pablo Navarro. Edizione sonora Matías Arresegor, Julián Carballo e Esteban Villarruel. Speaker Chelo Ayala, Caritina Kozulich.
3: RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina面向 世界.
4: RAE Argentina vers le monde.
5: RAE Argentina to the world.
6: RAE, 世界に向けて Argentina.
7: RAE Argentina al mondo.
8: RAE Argentina al mondo.
9: RAE Argentinian in the world.
3: RAE Argentina al mondo.
0: Molto bene, ecco, ricordatevi che se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite i vostri telefonini, scaricatevi la nuova app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina. E sulle onde corte, grazie a WRMI, potete ascoltarci sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC. La musica ora con Las Pelotas Pasajeros.

Ecco las pelotas con Pasajeros, noi con questo brano musicale vi salutiamo a domani, Sergio Rio, Marcelo Ayala che vi parla, vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. Un saluto cordiale, sarà domani, ciao!

amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a RAE, Trasuoni, parole e notizie per il mondo sulla radio pubblica argentina all'estero, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Sergio Rios dalla cabina di regia, Marcello Ayala chi vi parla, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto che potete fare attraverso il nostro sito web www.radionazional.com.ar oppure www.rae.com.ar. Se volete ascoltarci tramite le onde corte, certamente invitati, grazie. Possibile pure agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di North America, WRMI, sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC. Pure potete ascoltarci nelle app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nazionale Argentina sia per iOS sia per Android. Certamente oggi una giornata fresca, ne parleremo più avanti. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com raeitaliano@gmail.com. E dopo diversi giorni caratterizzati da un intenso freddo, il tempo cambierà significativamente, dico, questo martedì nell'area metropolitana di Buenos Aires, secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale. La mattina sarà nuovamente molto fredda, e così è stata, e così è, con temperature comprese tra meno 2 e meno 4 gradi. Freddo, a seconda della zona della periferia. Tuttavia, con il passare delle ore, lo scenario cambierà completamente. Grazie a un cielo sereno e all'arrivo di aria più mite, la temperatura aumenterà rapidamente fino a raggiungere una massima di circa 20 gradi, un valore insolito rispetto agli ultimi giorni, che permetterà di godersi un pomeriggio piacevole e soleggiato. Il miglioramento continuerà anche mercoledì, secondo sempre e grazie agli amici del Servizio Meteorologico Nazionale. Le temperature minime saranno più elevate rispetto a oggi, per cui l'alba non sarà più così rigida, mentre la temperatura massima si manterrà nuovamente intorno ai 20 gradi. Le previsioni indicano inoltre che il cielo rimarrà per lo più sereno, con scarsa nuvolosità, confermando una fase di tempo stabile e senza piogge nell'area metropolitana di Buenos Aires. In questo modo la regione passerà nel giro di poche ore da un freddo intenso, con temperature zottolo zero, a un pomeriggio delle caratteristiche quasi primaverili, segnando uno dei contrasti termici più evidenti delle ultime settimane. Quindi stiamo uscendo dal freddo rigido che ci ha punito, tra virgolette, in questi giorni, per continuare con ormai delle temperature invernali, ma al pomeriggio, con il sole e il poco vento, la temperatura arriverà più o meno ai 20 gradi, quindi saranno quei bellissimi pomeriggio che ci dona l'inverno ogni tanto. Molto bene, siamo già pronti per avviare il capitolo musicale del nostro programma, certamente a metà del campionato del mondo. Oggi, fra poche ore, giocherà l'Argentina contro l'Egitto, quindi una partita sicuramente molto complessa che affronteranno i ragazzi di Lionel Scaloni contro la nazionale egiziana. Ieri purtroppo lo volevamo vedere un po' di più in questo mondiale, Cristiano Ronaldo ormai ha perso il Portogallo 1-0 contro la Spagna, quindi Cristiano ha detto addio non soltanto a questo mondiale, bensì a tutti i mondiali, perché ormai lo ha già detto, no? Il mio ultimo mondiale, ne ha 41 anni, quindi a 45
ormai non si sa mai, perché pure 45 anni oggi o 40 anni oggi non sono lo stesso che 40 anni fa, diciamo. L'attività fisica, l'ingegneria dinamica applicata ai corpi pure ha fatto sì che il corpo umano funzioni un po' più meglio in confronto a 40 anni fa, quindi non si sa mai. Ormai noi come argentini non interessa come viene il risultato della partita oggi o come finirà questo mondiale, vorremmo un Messi che giocasse fino a 50 anni, perché ormai è sempre il più forte, non soltanto calcisticamente. Però per avviare, dicevamo, il capitolo musicale, in questo momento tutti i tifosi dell'Argentina con le sue scaramanzie, oggi tifando la nazionale per poter vincere la partita. Patricio Rey, y su redondito de ricota, chiama a tutte le bande, cioè vamos las bandas.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Fu il 6 luglio 1937. Da uno studio allestito al secondo piano del Palazzo delle Poste e dei Telegrafi, situato nell'isolato delimitato dai viali Leandro Alem, Corrientes, e dalle vie Bouchard e Sarmiento nella città di Buenos Aires. Da lì, LRA, stazione di radiodiffusione dello Stato, iniziò a trasmettere la propria programmazione sulla frequenza di 750 kHz con una potenza di 15 kW, frequenza che dal 1930 fino a quel momento era appartenuta a LR7, Radio Buenos Aires. L'allora presidente della nazione, Agustín P. Justo, definì nel suo discorso inaugurale il profilo di una radio che, con il passare degli anni, sarebbe diventata un simbolo della cultura nazionale. Il primo direttore, Roberto Dupuy de Dom Moreno, e il primo annunciatore, Amedeo Dell'Acqua, ascoltarono delle parole del presidente ciò che ci si aspettava dalla nuova emittente. Una voce ufficiale che non sarà al servizio di interessi secondari, ma al servizio di grandi interessi della nazione. Alla cerimonia inaugurale, nel tardo pomeriggio e nella serata del 6 luglio 1937, offrirono il loro talento il quartetto Pro Arte, il soprano Ina Spani, i pianisti Roberto Locatelli e Raul Spivak, insieme a una grande orchestra sinfonica diretta dal maestro Bruno Bandini. Alle ore 18:45 di quel giorno, Radio dello Stato andò in onda per la prima volta con 7 ore di trasmissione quotidiane dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle 22. In quel momento in tutta l'Argentina erano operative 704 emittenti AM, 21 delle quali nella capitale federale. Tutte, compresa la nuova emittente statale, dipendevano dalla direzione delle poste e dei telegrafi. Questo magnifico edificio, dichiarato Monumento Storico Nazionale nel 1997, ospitò la radio ufficiale per 13 anni. Nel 1950, Radio dello Stato iniziò a trasmettere da un petit hotel situato in Ayacucho 1556 nel quartiere di Barrio Norte, il cui acquisto era stato autorizzato dal governo nazionale il 31 dicembre 1949. Il decreto, firmato dall'allora presidente Perón e dai ministri, fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 1950. Radio dello Stato iniziò quindi a offrire una programmazione di 14 ore al giorno a partire dalle 10 del mattino. Nel giugno del 1957 assunse il nome di Radio Nacional, trasmettendo come LRA1 Buenos Aires in AM, insieme a un segnale FM e alle trasmissioni in onda corta di RAE. Nel 1987, in occasione del suo 50° anniversario, LRA1 Radio Nacional Buenos Aires organizzò una celebrazione alla quale parteciparono, tra gli altri artisti, Mercedes Sosa. L'evento fu trasmesso dallo storico edificio di Maipú 555, inaugurato nel 1935 per Radio El Mundo, che dal 1989, questo edificio, ospita la Radio Nazionale. Da allora, nell'edificio hanno sede gli studi e gli uffici di produzione e amministrazione di LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Nacional Folclórica, Nacional Rock, Nacional Clásica e Radiodifusión Argentina all'exterior. Ricordiamo quindi questa data così importante per le 50 emittenti che oggi fanno parte della rete nazionale di tutto il paese. 6 luglio 1937 era il momento che nasceva la radio pubblica argentina, 89 anni fa. Tantissimi auguri, certamente, alla radio pubblica, a tutti i lavoratori che la compongano e ovviamente alle autorità. Bene, è una delle colleghe che lavora oggi nella radio pubblica, è la carissima artista Sandra Mianovic, che ha il suo programma nella struttura di Radio Nazionale Argentina. L'ascoltiamo con Sueño de Barrilete.
1: Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar.

0: quel tango classico, Volver, parliamo di 90 anni fa, interpretato da Carlos Gardel, uno dei tanghi più celebri della storia, con musica di Carlos Gardel e testo di Alfredo Lepera, fu inciso nel 1935 ed esprime con grande intensità la nostalgia, il tempo che passa e il desiderio di ritornare al passato. La sua interpretazione elegante e carica di emozione ha contribuito a rendere il brano un simbolo del tango argentino. Curiosamente, Volver fu scritto per l'omonimo film del 1935 e continua ancora oggi a essere eseguito e amato in tutto il mondo. La registrazione originale resta un punto di riferimento imprescindibile nella storia della musica argentina. 1935, pure anno in cui Carlos Gardel moriva in un incidente aereo, no? Una morte veramente molto tragica e che ha tagliato la carriera di questo straordinario artista che era già e che continua ad esserlo internazionale.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.

RAE Argentina al Mundo presenta Strade Argentine. Merlo, il paese con il terzo clima migliore al mondo. Distante 860 km da Buenos Aires, la cittadina di Merlo, locata nella provincia di San Luis, è nota dovuta al fatto di possedere il terzo microclima nel mondo, e questo dovuto alle sue caratteristiche di montagna, climatiche e mediterranea. Verso la fine del XVIII secolo, Juan de Videla, comandante delle armi, conobbe il posto allora nominato Piedra Blanca e capì che era adatto per l'insediamento. Subito lo comunicò al governatore di Córdoba del Tucumán, oggigiorno sono due province, Marqués di Sobremonte. Il comandante argomentò la richiesta dovuto innanzitutto alla bellezza del panorama, l'acqua d'eccellenza, l'esistenza di una piccola chiesa e più di 60 abitanti fissi. Il 1 ottobre 1796, Sobremonte diede il comando che fosse formale la fondazione e sotto il nome Villa di Melo, in onore a Pietro Melo di Portogallo, quinto viceré del Rio della Plata tra il 1795 e il 1797. Accanto alla Madonna del Rosario, la cerimonia si svolse di fronte alla cappella del paese e sotto la protezione del santo neopatrono di Melo, Sant'Agostino. Con il passare del tempo, il nome diventa Villa de Merlo. Se si fa visita al parco Marqués de Sobremonte, è possibile vedere le targhe che richiamano il momento della fondazione, a pochi metri della cisterna, cioè l'aljive dell'acqua comunale e della cappella della Madonna del Rosario. La cittadina ha un valore inestimabile per i turisti che la visitano. Si trova a 10 ore in macchina da Buenos Aires. È anche possibile raggiungerla in aereo fino all'aeroporto

0: sotto Pajas Blancas di Cordova e dopo altre 4 ore in macchina. La dottoressa Lucia Miranda è il segretario del turismo e della cultura della città e ci racconta sul fascino del luogo che ha fatto sì che molti visitatori si stabilissero e cominciassero i propri intraprendimenti turistici, commerciali o artistici.
1: La Villa de Merlo è conosciuta, già riconosciuta a livello nazionale e anche in forma internazionale.
2: Noi abbiamo il terzo miglior microclima al mondo. Molto a livello internazionale certificato da studi ambientali che si svolgono dal 1960. In questi documenti viene evidenziata la composizione della terra nella zona delle montagne Pampianas. In queste montagne, chiamate delle comichingones, la terra possiede ioni negativi. Non è un caso che si tratti di ambienti nei quali sono tradizionalmente situate le case di cura. L'aria pulita è un altro fattore che rinforza il benessere. Inoltre si deve aggiungere la quantità di giornate soleggiate durante tutto l'anno. Un altro degli aspetti evidenziari sono le attività a contatto permanente con la natura, come il trekking, il bird watching, cioè l'osservazione degli uccelli con un gran numero di specie. Tantissimi intraprendimenti turistici sono realizzati da turisti che dopo si sono stabiliti nel luogo. Per questo motivo, tra le altre attrazioni, è la destinazione turistica più grande della provincia di San Luis in ogni stagione. Ha 15.000 posti disponibili per i visitatori, con una vasta gamma di opzioni, comodità e comfort, ostelli, alberghi in mezzo alla campagna.
0: Le attività all'aperto sono molto importanti, così ce lo spiega Lucia.
1: Delle attività di avventura, delle più importanti che si sviluppano, tiene che vedere specificamente con parapente, no?
2: Le principali attività di avventura in volo hanno a che fare con il parapendio. Merlo è chiamata la capitale del parapendio. I venti costanti e quello detto precedentemente sul bel tempo fanno sì che queste attività si possano svolgere con battesimi del volo e per coloro che vogliono soltanto vivere questa incredibile esperienza. Un'altra attività più serena è il trekking. Si realizza in aree protette che fanno parte della foresta nativa della zona e si raggiungono le pendici dei torrenti che approvvigionano di acqua potabile il villaggio. La teleferica a diversi metri di altezza è un'altra cosa che si può fare come parte di questa avventura, passando da un colle all'altro. Attività culturali vanno di pari passo con il turismo. Ci sono le cosiddette visita guidata poetica, in cui viene analizzato il patrimonio che ha dato origine a tante opere letterarie ispirate alla natura. Antonio Esteban Agüero è il poeta più noto della provincia di San Luis e il suo lavoro abbraccia il panorama.

0: Se parliamo di gastronomia, il capretto, nei suoi diversi modi di cottura, è il favorito dei turisti che arrivano e il piatto può degustarsi nei ristoranti locati nelle montagne. Questi stabilimenti offrono la possibilità di avere una vista privilegiata della città dai grandi sassi o piattaforme situati nelle pendici delle colline. Zona vinicola, la provincia di San Luis e la regione di Merlo, in particolare, sono note per i loro vigneti dai tempi della sua fondazione. Oggi, con un minor numero di vigneti, mantiene la sua tradizione in materia, allungandosi a sud della valle e offrendo la possibilità di varietà squisita per accompagnare tutti i tipi di pasti. La città di Merlo ha diverse attrazioni in base alla data scelta per andare in visita.
1: Nosotros, al tener esta característica del microclima,
2: il microclima garantisce molti giorni soleggiati durante l'anno e questo permette al paese di avere diverse stagioni turistiche. L'estate è la più forte di tutte, dovuto alla quantità di attività che si possono realizzare. Poi, in inverno, nel mese di luglio, la località ha anche una grande domanda di posti, soprattutto nei weekend. Autunno, con altre richieste, è molto bello, soprattutto per i colori che offre il panorama. Si svolgono tra marzo e maggio incontri di artisti nazionali ed internazionali per evidenziare le caratteristiche visuali ed estetiche delle montagne. In primavera, nei mesi di settembre, ottobre e novembre, si realizzano i raduni corali ed in quel periodo dell'anno si è già in grado di eseguire praticamente tutte le attività all'aperto.
0: C'è un posto in particolare, nei pressi di Merlo, chiamato Estancia Santa Romana. Il suo proprietario è un eccentrico miliardario che sfidò se stesso creando un paesaggio tipico della savana africana con la sua corrispondente flora e fauna. La estancia si trova a 2 ore a sud di Merlo, nella frazione Justo Daract, la quarta in importanza della provincia, sul confine orientale della regione Cuyo, confinante con la provincia di Cordova, sulla strada nazionale 7. Oltre a ricreare le caratteristiche dell'Africa, c'è un trenino e un museo ferroviario. L'esperienza offre ai visitatori la possibilità di vedere animali nativi del continente africano come il bufalo d'acqua e giraffe.
1: Le gallerie
2: e sale di esposizione sono tantissime, dovuto al fatto che Merlo è fonte di ispirazione di tantissimi artisti che si sono insediati e hanno generato un movimento molto forte. Da 25 anni, tutti gli anni a maggio si svolge l'incontro internazionale di artisti paesaggisti. Appunto, per questo motivo, tanti artisti hanno i propri atelier e sale di esposizione che si aggiungono ai musei storici della cittadina, come il museo del più noto poeta puntano, cioè nato a San Luis, Antonio Esteban Auer, che consigliamo vivamente di visitare. Altre possibilità, soprattutto in inverno, sono le casa de te, sparse attraverso i piccoli paesi lungo la strepitosa valle Collara.

0: Merlo, dovuto alle vicinanze delle montagne, l'alba arriva prima e il tramonto è noto per le tonalità di colori. Questo momento è conosciuto come l'ora magica.
1: Aquí nosotros estamos muy pegaditos a la sierra, entonces la verdad es que
2: eccoci, a fianco alle montagne, quindi il sole spunta un po' più tardi. A valle l'alba arriva prima, quindi quel momento è un'esperienza indimenticabile, dovuto al fatto che si può vedere da lontano, illuminato, fino a quando il sole spunta dalle montagne come cingones ed illumina il paese. Il tramonto è il momento in cui i raggi del sole riflettono sulle pareti di granito delle montagne, generando una variegata gamma di colori molto intensa. Quell'ora è la migliore per i parapentisti. Lo spettacolo dei parapendi attraversando il cielo celeste con lo sfondo della località è uno spettacolo straordinario che deve essere vissuto.
0: Merlo è un microclima da scoprire ed è una gemma che sorprende i visitatori in qualsiasi momento dell'anno.
1: È tutta una, diciamo, movida di básicamente gastronómica sobre la avenida principal comercial, ¿no?
2: L'avenida del Sole è la strada principale. Durante la sera offre diverse attività nei ristoranti, i quali offrono intrattenimento, cabaret e spettacoli musicali. Ci sono due casinò che, oltre al gioco, offrono variegati show musicali. Per i giovani, bar, pub e discoteche si aggiungono alle ormai consolidate feste elettroniche che vengono organizzate in case private. In estate, durante il primo fine settimana, spicca il festival folcloristico Valle del Sol. Dicembre è il mese della Fiesta della Dulzura, un'iniziativa dei produttori locali che è cominciata come fiera e ora ha raggiunto il livello di festa nazionale con numeri musicali e panche dove i produttori offrono i loro prodotti quali dolci, alfajores e salami.
0: Questa cittadina, un piccolo paradiso nella provincia di San Luis, è il posto esatto per il turista per scoprirlo e forse ricominciare una vita in un posto sognato. RAE Argentina al Mondo ha presentato Strade Argentine, Merlo, il paese con il terzo clima migliore al mondo.
2: Produzione Pablo Navarro. Edizione sonora Mattias Arresegor, Julián Carballo e Esteban Villarruel. Speaker Chelo Ayala, Caritina Kozulic.
3: RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina vers le monde.
4: RAE Argentina vers le monde.
5: RAE Argentina to the world.
6: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
7: RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentina al mondo.
9: RAE, Argentinian in the world.
3: RAE, Argentina al mundo.
0: Molto bene, ecco, ricordatevi che se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite i vostri telefonini, scaricatevi la nuova app di Radiodifusione Argentina all'esterior o di Radio Nazionale Argentina. E sulle onde corte, grazie a WRMI, potete ascoltarci sulla frequenza 15.770 kHz. Dalle 12 alle 13 UTC. La musica ora con Las Pelotas Pasajeros.

Ecco las pelotas con Pasajeros, noi con questo brano musicale vi salutiamo a domani, Sergio Rio, Marcelo Ayala che vi parla, vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata, un saluto cordiale, sarà domani, ciao!